0: Né, como sempre.
1: Piacere, anche se può.
0: E vedi se lo confermi.
1: Sì, per i fatti.

0: Sono in fra di mille se vuoi più comune.
1: Dove? 101 direct, I'm clear.
2: Anyway, 1700.